Risplende la Regina, Signore, alla tua.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo la solennità dell'Assunzione di Maria, che è il modo più forte, più potente con cui Cristo ricorda a ciascuno di noi il destino che ci attende. Riconosciamo i nostri peccati per tutte le volte che ci siamo accontentati di qualcosa d'altro. Signore, Kyrie eleison. Cristo, Christe eleison. Signore, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che è innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, madre del tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni, per condividere la sua stessa gloria, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo,

0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e per il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna, e sulle 7 teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto. Prima Cristo che la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno di Dio, il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, a che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, ecco il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. La festa di oggi, carissimi, ricongiunge 2 realtà che spesso nella nostra esperienza consideriamo separate e che pian piano, se non stiamo attenti, finiscono per introdurre nella nostra vita persino un'idea di Dio sbagliata, che non è quella che Gesù ci ha mostrato. E quali sono queste 2 realtà che la festa di oggi tiene insieme? La realtà, usiamo termini con cui ci capiamo anche se andrebbero spiegati, lasciamo perdere, la realtà spirituale e la realtà materiale, la carne e lo spirito e l'anima, perché celebriamo il giorno in cui la Vergine Maria è stata assunta in cielo in anima e corpo. Per quale ragione? Primo, perché Dio, lo sentiremo nel prefazio molto bello della liturgia di oggi, Dio che ha concesso a Maria di generare il figlio autore della vita, non poteva andare incontro alla corruzione del sepolcro. Lei che ha generato la vita non poteva non goderla appieno. Dio ha voluto con sé la madre tutta intera, subito. La tradizione orientale addirittura dice che non è nemmeno morta, che si è addormentata e in questo sonno è stata assunta in cielo. Ma c'è un'altra ragione che la festa di oggi, per cui la festa di oggi è molto importante, ed è quella che accennavo prima, e cioè che appunto la Vergine Maria non è stata assunta in cielo con il suo spirito e basta, così come Cristo non è risorto con il suo spirito e basta. C'è una unità indissolubile tra lo spirito e la carne, tra il corpo e il cuore, tra il corpo e l'anima, che in Maria diventa prima, fra tutti i credenti, diventa definitiva, una unità definitiva. Perché dico che per noi è importante? Perché per noi invece spesso scatta un altro meccanismo che ci trasciniamo dall'illuminismo in poi, per cui ciò che è spirituale e ciò che è materiale non possono stare insieme. Cioè, se io mi occupo delle mie cose nel quotidiano, dei miei problemi, delle mie faccende, cosa c'entra Dio? Mentre facciamo i mestieri, mentre andiamo a fare la spesa, mentre cuciniamo il riso, mentre parliamo in casa, mentre siamo in vacanza, Dio cosa c'entra? Vedete il cortocircuito che introduce
il metodo opposto, cioè l'assunzione ci ricorda che tutto ciò che è veramente umano ha a che fare con Dio. Non possiamo più dividere spirito e corpo, non possiamo più separare la nostra carne dalla nostra anima, tant'è che noi nel credo, spesso dimenticato, ma lo diciamo, affermiamo la fede nella risurrezione della carne. Cioè c'è un modo che Dio ha previsto per noi di non lasciare niente, di non trascurare nulla del nostro umano. Del resto sappiamo che tante cose che viviamo dipendono proprio dal corpo che abbiamo. Il nostro corpo ci vincola. Perché se uno è malato, è malato. Se uno è zoppo, se uno non può camminare, se uno non sente, noi siamo vincolati, non siamo angeli. Il nostro corpo vincola persino la nostra capacità di entrare in rapporto con la realtà. Ma questo non è un di meno, perché rende ciascuno di noi originale. Ciascuno di noi ha un punto di originalità che nemmeno la morte, la malattia, la fatica, la sofferenza, tutto quello che vogliamo, è in grado di azzerare, perché viene da Dio. Chiediamo questa grazia allora di recuperare l'importanza di ciò che siamo tutti interi, e di valorizzare tutto di noi, dalle cose più piccole a quelle più grandi, lasciandoci sorprendere dalla presenza di Dio che spesso sceglie proprio le cose, le circostanze più elementari per mostrare la sua potenza, come quel fenomeno curioso a cui noi non prestiamo quasi mai attenzione, che è il risveglio. La cosa che facciamo più frequentemente nella vita è risvegliarci. Ma qualcuno di noi stamattina si è commosso per essere vivo? Le cose più elementari, più semplici, sono quelle dove Dio pone i suoi doni più definitivi. Chiediamo questa grazia alla Vergine Maria oggi di reimparare a gustare tutto della nostra vita, per non perderci il meglio. Verrà poi l'eternità in cui non ci sarà più bisogno di quello di cui c'è bisogno adesso, ma Dio ha permesso che l'eternità fosse anticipata nel modo vero, bello, giusto e buono con cui affrontiamo i dettagli del vivere. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, innalziamo con fiducia per l'intercessione di Maria le nostre suppliche al Padre. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, diffusa in tutto il mondo, sull'esempio di Maria, sappia custodire la parola di Dio, viverla con fedeltà e annunciarla con gioia a ogni popolo e cultura. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per coloro che hanno responsabilità di governo, illuminati dallo Spirito Santo, operino scelte giuste e coraggiose per promuovere la pace e la dignità di ogni persona. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per quanti hanno smarrito la fede o non riescono più a credere in Dio e nella vita eterna, l'amore materno di Maria riaccenda nei loro cuori il desiderio di vanità, verità, di senso e di speranza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre che ha innalzato Maria alla gloria del cielo, accogli le preghiere che ti abbiamo presentato. Per Cristo, nostro Signore.
2: Canto numero 49.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Salga a te, Signore, il nostro sacrificio di lode per intercessione della Beata Vergine Maria assunta in cielo. I nostri cuori ardenti del tuo amore aspirino continuamente a te, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio assunta in cielo, segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino sulla terra, risplende come primizia immagine della Chiesa chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro, colei che in modo ineffabile ha generato nella carne il tuo Figlio, autore della vita. E noi, uniti ai cori degli angeli, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Ambrogio e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della salvezza, fa che per intercessione della Beata Vergine Maria assunta in cielo, giungiamo alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo, fratelli e sorelle, la solennità dell'Assunzione di Maria, che ci ricorda il destino che attende la vita di ciascuno di noi. Spesso scegliamo altro, ci accontentiamo di altro, per questo chiediamo perdono, perché il Signore ci riaccolga alla sua mensa. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che ha innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, Madre del Tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni per condividere la Sua stessa gloria per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Risplende la regina, Signore, alla tua destra.
1: Risplende la regina, Signore, alla tua destra.
0: Figlie di re fra le tue predilette, alla tua destra sta la regina in onori di Ofir.
1: Risplende la regina, Signore, alla tua destra.
0: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre.
1: Risplende la regina, Signore, alla tua destra.
0: Il re è invaghito della tua bellezza e il tuo Signore, rendigli omaggio.
1: Risplende la regina, Signore, alla tua destra.
0: Dietro a lei le vergini, sue compagne, condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re.
1: Risplende la regina, Signore, alla tua destra.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto. Prima Cristo che la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto a nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. La festa che celebriamo oggi ci ricorda, carissimi, il punto di unità che Dio ha voluto tra ciò che in noi è parte della materia, della carne, che perisce, e ciò che in noi è parte, diciamo, dello spirito, dell'anima, che non perisce, che durerà per sempre. In Maria troviamo infatti l'unità di tutta la persona, nella sua parte materiale, carnale, mortale, e nella sua parte spirituale, immortale. Però fin tanto che noi diciamo queste parole, possono rimanere solo parole, concetti, pensieri astratti. Invece Dio ha voluto che in Maria questo diventasse storia, diventasse realtà, anzitutto preservandola, come sentiremo nel prefazio, dalla corruzione del sepolcro, lei che ha generato l'autore della vita, ma poi diventando primizia, la prima a compiere definitivamente questa unità. Perché è così importante questa unità? Perché altrimenti in noi scatta quella tentazione che, per come è impostato il nostro modo di ragionare, dall'illuminismo in poi ci portiamo dietro, e cioè che tutto ciò che è spirituale non c'entra nulla con ciò che è carnale, che ciò che è carnale è cattivo, ciò che è spirituale è buono, e continuiamo in questo ping pong che non si risolve mai. Perciò nelle nostre cose Dio non c'entra, nelle nostre faccende Dio non c'entra, nella nostra quotidianità Dio non c'entra, e Dio è relegato a quando preghiamo, a un'ora alla settimana quando veniamo in chiesa. Cioè si creano delle divisioni che ci impediscono di goderci la vita, perché se Dio non fosse presente in tutti i dettagli del quotidiano, noi che cosa ce ne faremmo di un'ora alla settimana se non intervenisse quando c'è bisogno, se non lo sentissimo presente quando siamo soli, se non fosse rimedio quando siamo malati, se non avesse a che fare con la nostra carnalità, cosa ce ne faremmo noi? Diventerebbe il Dio delle altre religioni, che quando serve non c'è. Invece, non solo ha deciso il metodo dell'incarnazione, ma ha anche voluto che sua madre fosse la prima

percezione della carne. Altro che sparire nel nulla, altro che un sipario che si chiude. Cioè, la festa di oggi ci riconsegna al nostro destino, ma non è un destino che è soltanto da aspettare, è un destino che già si anticipa ora, perché la compagnia di Dio in tutto il quotidiano, in tutti i dettagli del quotidiano, consente alla vita di essere vissuta in un altro modo. Con tutto quello che la nostra carnalità comporta, perché se uno è malato, se uno è affaticato, cioè il nostro corpo ci vincola, non siamo angeli, ma questo, anziché essere qualcosa di meno, come pensavano i pagani, è un dono in più, perché così siamo costretti a vedere se c'è qualcosa o qualcuno che è in grado di salvare tutto, spirito e corpo. Cuore e anima e carne, o se dobbiamo anche noi arrenderci come fanno tutti gli altri, a dividere le cose e a cercarci noi i nostri spazi in cui siamo, ce la giochiamo per conto nostro, decidiamo per conto nostro e lasciamo Dio ai momenti della spiritualità, che è il modo migliore per dirgli: guarda che ci penso io alle mie cose, tu stai lì nella spiritualità, che qui ci penso io. L'assunzione scardina questo meccanismo. Siamo tutti interi sempre e tutti interi Dio ci ha preferiti, creati e preferiti. Chiediamo a loro la grazia di guardarci con questa simpatia umana, che è ciò che ci consente di non incattivirci con qualche aspetto di noi che non ci torna e di riconsegnare tutto ciò che siamo nelle mani di Dio, che è l'unico in grado di tenere insieme tutto quello che a noi invece scapperebbe da tutte le parti. Supplichiamo la Vergine Maria per questo dono. Sia lodato Gesù Cristo.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, innalziamo con fiducia le nostre preghiere, rispondendo insieme: ascoltaci, o Signore.

0: Per la Chiesa, diffusa in tutto il mondo, sull'esempio di Maria, sappia custodire la parola di Dio, viverla con fedeltà e annunciarla con gioia ad ogni popolo e cultura. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per coloro che hanno responsabilità di governo, illuminati dallo Spirito Santo,

0: operano scelte giuste e coraggiose per promuovere la pace e la dignità di ogni persona. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per quanti hanno smarrito la fede e non riconoscono più a credere in Dio e nella vita eterna, l'amore materno di Maria riaccende nei loro cuori desiderio di verità, di senso e di speranza. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per la nostra comunità, sostenuta dall'intercessione della Vergine Assunta, cresca nella fede, nella carità e nella comunione fraterna. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore. O Padre che ha innalzato Maria alla gloria del cielo, accogli le preghiere che ti abbiamo presentato per Cristo nostro Signore. Cantando senza fine la tua fedeltà.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Salga a te, Signore, il nostro sacrificio di lode, per intercessione della Beata Vergine Maria assunta in cielo, i nostri cuori ardenti del tuo amore aspirino continuamente a te, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, assunta in cielo, segno di sicura speranza e di consolazione per il popolo pellegrino sulla terra, risplende come primizia e immagine della Chiesa chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro colei che in modo ineffabile ha generato nella carne il tuo Figlio, autore della vita, e noi, uniti ai cori degli angeli, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, santo, il Signore Dio dell'universo, i

0: eternamente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo come Cristo ci ha insegnato. Padre nostro, se nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Il Signore

giorni. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della salvezza, fa che per intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo, giungiamo alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Popoli tutti, lodate il Signore.
0: Popoli tutti, lodate il Signore.
1: Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti.
0: Popoli tutti, lodate il Signore.
1: Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra.
0: Popoli tutti, lodate il Signore.
1: Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
0: Popoli tutti, lodate il Signore.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio, infatti, ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.
2: Alleluia, alleluia, alleluia.
0: Gesù annunciava il Vangelo del Regno e guariva ogni sorta di infermità nel popolo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono, lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore. È un episodio, quello che la liturgia ci propone in questa domenica, curioso, perché Gesù, vi siete accorti, non concede subito ciò che gli viene chiesto, anzi, si fa pregare più volte dalla donna, dai discepoli, c'è un continuo rimpallo di questioni. Gesù tocca anche il cuore stesso della sua missione. Dice: «Io sono venuto anzitutto per le pecore perdute della casa di Israele». L'Evangelista Matteo precisa che questa era una donna cananea, dunque, diciamo così, di serie B, secondo le categorie del tempo. Gesù si vede che ha a cuore un'altra cosa. Sant'Agostino fotografa questa scena con una frase geniale, dice: «Gesù temporeggia perché vuol far uscire il desiderio di questa donna». Quando noi chiediamo qualcosa, come in questo caso la donna chiede la guarigione per la figlia, ma facciamo l'esempio, ciascuno può mettere sé, i suoi esempi, i suoi bisogni, quando noi chiediamo qualcosa lo facciamo sempre non solo perché abbiamo bisogno di quella cosa lì, ma perché desideriamo la felicità, perché vogliamo star bene, perché desideriamo la pace in famiglia, perché speriamo che i rapporti siano tutti senza problemi, perché, se non perché desideriamo la felicità per noi e per le persone che vivono insieme a noi. Non è mai solo la cosa precisa che domandiamo, quella che ci interessa. Perché se uno dovessero dire: «Guarda, per il problema che hai dobbiamo tagliarti una gamba, però dopo andrà tutto bene», e uno va incontro anche a quello. Cioè non è la cosa in sé che ci interessa e basta. Abbiamo sempre il desiderio di un futuro pieno di felicità e di tranquillità. Gesù pian piano vuol far capire a questa donna che il punto non è solo che sua figlia guarisca, ma che lei abbia un volto, lei la madre, abbia un volto a cui chiedere aiuto. «Signore, aiutami». Gesù aspetta che lei faccia, e i discepoli insieme a lei, che facciano tutto il percorso che serve, perché scoprano che la vera questione non è una vita risolta, non è il non essere ammalati, non è il non avere problemi, ma avere uno a cui poter chiedere aiuto. Questo è il compimento e della possibilità che abbiamo di attraversare qualsiasi fatica, qualsiasi sfida. Altrimenti, passata una, ce n'è un'altra, poi un'altra ancora, poi un'altra ancora. La vita non ci dà tregue, o ce le dà per poco tempo, lo sappiamo bene. Ma se c'è uno che rimane con noi, se c'è uno che possiamo riconoscere presente, non a parole, così, o leggendo episodi di 2000 anni fa, oggi, se abbiamo le tracce oggi della sua presenza, se possiamo riconoscerlo oggi,
allora tutto cambia. Chiediamo questo dono di poterlo riconoscere, perché altrimenti diventano tutte parole, diventano tutti pensieri e non verranno a salvarci né le parole né i pensieri. Occorre uno presente, per questo siamo qui. Chiediamo con fiducia alla Vergine Maria che ci riconsegni attraverso i fatti del vivere il dono della sua presenza. Sia lodato Gesù Cristo.

0: credo in un solo Dio, di tutte le cose visibili e invisibili, solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio. E ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, con fiducia innalziamo le nostre preghiere. Rispondiamo come la donna del Vangelo: Signore, aiutaci.
1: Signore, aiutaci. Per la Chiesa, fedele al suo mandato di annunciare il Vangelo e chiamare la conversione, sia sempre pronta ad accogliere ogni uomo e donna con amore e senza pregiudizi. Preghiamo.
0: Signore, aiutaci.
1: Per quanti soffrono, possano trovare nella comunità cristiana sostegno e consolazione e non perdano mai la speranza nella misericordia del Signore. Preghiamo.
0: Signore, aiutaci.
1: Per la nostra comunità, superate le barriere dell'egoismo, coltivi una fede audace che sappia riconoscere la presenza di Dio anche in chi è considerato lontano. Preghiamo.
0: Signore, aiutaci.
1: In memoria di grazia, per i meriti di Cristo, goda la vita senza fine. Preghiamo.
0: Signore, aiutaci. Esaudisci, Padre, le suppliche della tua Chiesa secondo la tua santa volontà, per Cristo nostro Signore. Cristo uniti.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, i nostri doni nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la Tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere Te stesso, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro, nella Sua misericordia per noi peccatori. Egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la Sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli e gli arcangeli e con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della Tua gloria. Santo, santo, santo.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera, trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.